Ma pari alla puerta, vide la luna entera. Ma pari alla ventana, vide alla estrella di A.